0: jutro.
1: Vsako jutro. Dobro jutro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.